0: Vous êtes sur Ozone FM 99.7.
1: Un hôtel à la lire. Il buio dentro un torre. Poi, quando vuole Dio, si accende un nuovo giorno. La nostra casa vuota, il sole inonderà. E tu non ci sarai, e tu non ci sarai.